0: puro
1: yo man hati manzo tugambire sinacho kuntashinga kizinacho bashamu
0: nico cyenyine
1: nashinga ejinzina wewe wanka juri dai atori.